0: il resto. Udire bramo il resto. I dubbi, i sospetti, i gelati mi fa.
1: Ti scaccio i sospetti, i sospetti, i sospetti.
0: I dubbi, i sospetti, i gelati.

L'arte scrivendo, l'arte adoprando, di capungendo, di lo schiacciando, tutte le macchine rovescerò, rovescerò. L'arte scrivendo, l'arte adoprando, di capungendo, di lo schiacciando, tutte le

fresco color, bene vermiglio d'andesco color. Non ti avrai quei pennacchi.

notte giorno d'intorno girando, delle belle turbando riposo, Narcisetto adocino d'amor. Delle belle turbando riposo, Narcisetto adocino d'amor.

canzoni, al concerto di tromboni, di bombarde, di cannoni, che le palle in tutti i tuoni all'orecchio fan fischiar. Non piovrai, e penna tu.

guardate cosa son, cosa son, cosa son. Sono streghe che incantano, il resto lo dico. Sirene che cantano, il resto lo dico. Civetti che allettano, il resto lo dico. Comete che brillano, il resto lo dico. Sono rose spinose, sono volpi vezzose, sono

Corri a tutti, corri a tutti, corri a tutti, corri a tutti, corri a tutti.